0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Arcobaleno musicale vi è presentato con gli omaggi della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè dà il meglio di sé.
2: Buongiorno da Mario Lipari
3: e da Roberto Rantucci.
2: Oggi iniziamo il nostro arcobaleno musicale con
3: John Foster.
2: John Foster, il nome d'artista, il suo vero nome è Paolo Occhipinti, con Non finirò da amarti,
3: seguito da Renato e i profeti,
2: Gli occhi verdi dell'amore,
3: Zucchero,
2: Fiori di maggio
3: e Mimmo Carlo Magno
2: con Lucanella. A tutti buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: State ascoltando Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Lipari
1: e Roberto Lantucci sulle onde di CFMV 1280. Vi ricordo che questa scaletta musicale è stata scelta dal nostro Mario Lipari e andiamo subito ad ascoltare Irma di Benedetto che ci canta.
0: No, ecco l'organetto abruzzese.
1: Ah, è orchestrale.
0: Sì, con Rose Rosse.
1: Enrico e Sabrina Musiani.
0: Moretto Moretto.
1: Le Mondine.
0: Con un medley Italia Mix.
1: E i Girasoli.
0: La Cesarina.
1: Buon ascolto.

State ascoltando Arcobaleno Musicale, un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove il caffè è vero caffè.

0: Canzone di ieri, canzone di sempre con Arcobaleno Musicale in compagnia di Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci. Continuiamo con la bella musica, adesso è il turno dei I Nomadi.
0: Un pugno di sabbia.
1: Julio Iglesias ci canta
0: con un bel tango, mano a mano.
1: Nada Malanima.
0: Una chitarra e un'armonica.
1: Il grande Adriano Celentano.
0: Una carezza in un pugno.
1: Buon ascolto.

0: All'antenna di CFMB 1280 state ascoltando Arcobaleno Musicale, programma di canzoni sempreverdi selezionate per voi da Mario Lipari e presentate in compagnia
1: di Roberto Lantucci. Continuiamo adesso con i Teppisti dei Sogni,
0: Piccolo Fiore Dove Vai
1: e Loredana e Santona Romeo,
0: A Luna e Mezzo Mare.
1: Buon ascolto.

0: E con l'orchestra di Roberto Delgado con la voce e la chitarra è l'ultimo brano di Arcobaleno Musicale di oggi. Mario Liperi
1: e Roberto Rantucci
0: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento a giovedì prossimo alle 14 e sabato mattina alle 5. Arrivederci.
1: Buona giornata e grazie ancora a te Mario di essere stati con noi. Ciao ciao.
0: Ciao.
2: Arcobaleno Musicale è stato un omaggio della boutique Espresso Mali, 7655 Boulevard Saint Laurent, dove un caffè ne vale tre.

0: Per la vostra spesa settimanale, se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene, quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti e da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière, 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di

0: vostra spesa settimanale. Se volete comprare il meglio spendendo meno, c'è un solo nome. Noi italiani piace mangiare bene. Quindi quando si tratta di fare la spesa, siamo esigenti. E da un supermercato pretendiamo scelta, qualità, taglio, servizio, convenienza. Ecco perché abbiamo scelto Bonanza La Lumière. Bonanza La Lumière non è un semplice supermercato, bensì un immenso centro alimentare dove si trova di tutto. Bonanza La Lumière questa settimana vi propone in gran speciale
1: ciliegie rosse 3,99 la libra, pomodori a grappolo 1,29 dollaro la libra, funghi bianchi 227 grammi 1 dollaro, piloni di pollo 1,99 la libra, bistecca di controfiletto 11,99 la libra.
0: Bonanza La Lumière 6852 Jean Talonest. Dove fare la spesa è sempre un piacere.
2: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Buono vino. Adò, tu hai dato da bere al cavallo?
2: E come no, gli ho messo due bicchieri di vino dentro le froce del naso.
1: Figure de mosse magna la strada. Noi andiamo avanti soli, eh?
3: Sì, ma non corre tanto che io ho paura.
4: Sta attenta all'automobile, eh? Noi te venimo appresso. Passa per grotta ferata.
1: Sì, mette per sale sulla coda. Monta, Nannica, e mo noi si sbagliamo zitti zitti.
3: No, me sbriga, la corda lenta.
4: Ma non te fa bene i nervi, no?
2: Ci siamo tutti?
3: Grazie a Dio, sì.
4: E allora andiamo.

0: La residenza privata per anziani Giardini d'Italia vi offre l'opportunità di vivere a Montreal tra i colori, i sapori e i ritmi dell'Italia. Godetevi un'atmosfera accogliente, servizi di qualità e un personale attento in italiano, francese e inglese. Ai Giardini d'Italia non ci si annoia mai, tante attività per tutti. I Giardini d'Italia vi invitano domenica 21 giugno alle ore 14 al bellissimo spettacolo in omaggio ai favolosi Bee Gees. Lo spettacolo dei Bee Gees è gratuito, ma dovete prenotare il vostro posto chiamando al 514-253-5650. 253-5650. Giardini d'Italia, una residenza così.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.

0: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Olio extravergine d'oliva, con la vita, 1 litro, 14,99. Tè San Benedetto alla pesca e al limone, 500 ml, 12 per 13,99.
0: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.

0: appoggiata a un fanale.
1: E pioveva, pioveva di rosso, ed avevo impegnato l'ombrello, mi bagnavo, bagnavo il cappello e le calze.

0: seconda catastrofe.
1: E pioveva, pioveva, pioveva. E pioveva e perfin vi schiava. E ognor più si bagnava. La calzina.